0: Canale.
1: Questo mi riguarda il pane, questo sono un auto.
0: That's 21, you're in 5 and I'll hope I'll 3-0-7-4-3-8.